dovuto far tutto la notte e il giorno, sempre d'intorno, in giro sta. Mille cucagna per un barbiere, vita più nobile non lo si dà. Raso di appetti, rilancio dei farmici, al mio comando tutto qui sta. E lancio dei farmici, raso di appetti.

di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono e tutti mi vogliono, donne e ragazzi, perché fanciulla, quella parrucca, presto la barba, quella sanguigna, presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, quale parrucca, presto la barba, presto il biglietto, ehi! Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

0: RWR. Regional und klassisch zwischen den Meeren.
1: Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! O

mich an Dorina. Si consiglio mia carina, un po' meglio in postura, meglio, meglio, meglio, meglio. Si consiglio mia carina, un po' meglio in postura, meglio, meglio, meglio, meglio.

punto va meglio e punto sul cura. Quando conta la mia sorte in questi scuse, signorina, vi consiglio, mia carina, un po' meglio postular.

chi confessa la ragazza, il ricamo sul tamburo. Vi scoppaste e via, ci vuole trovi via via per potermi corbellar altro, altro, altro, altro. Ci vuole trovi via via per potermi corbellar altro, altro, altro, altro. Perché manca quel foglio, possa perco questo imbroglio. Perché manca quel foglio, sono inutili le smorfie.

No, no, figlia mia, non lo sperate. Io vi nasci in piedi, non può piangere. Ho dato della mia sorte queste scuse, signorina. Dico

Carina, confessate. Son disposto a perdonar. Non parlate, vi ostinate.

Signorina, la tavola con domani da fuori. Signorina, la tavola con domani da fuori. La cortina c'è Vittorio, sono dove si affra. Signorina, la tavola con domani da fuori. Signorina, la tavola con domani da fuori. La cortina c'è Vittorio, sono dove si affra. E non c'è volo nel mondo, faccia pure, gatta morta, faccia pure, faccia pure, faccia pure, gatta morta. Cosa dopo quella porta, cosa dopo quella porta, come l'ave, come l'ave, come l'ave, come l'ave, come l'ave, come sconsolata, disperata. E non c'erano le sbarche? Faccia pure questa morta! Cosa dopo quella porta? Mi viene alto dopo, erosino, centina, erosino, centina, scusa, la disperata, tu la disperata, non fa male serrati, non fa male serrati, non fa male serrati, mio padre. Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì,

Signorina Altamode con Marconda fuori, signorina Altamode con Marconda fuori, la fonte di seditori a sua modo cosa fra. Signorina Altamode con Marconda fuori, signorina Altamode con Marconda fuori, la fonte di seditori a sua modo cosa fra. E non sei nulla di sporco, faccia pure che sta morta, faccia pure che sta morta. Così dopo quella porta, così dopo quella porta, ne mellare, ne mellare, mellare, dovrà. Così dopo quella porta, ne mellare, dovrà. Un dottor della mia sorte non si lascia infinocchia, no, no. Un dottor della mia sorte non si lascia infinocchia. Inosina, innocentina, sconsolata, disperata, in sua camera serrata, finché io voglio star dovrà, finché io voglio star dovrà. Io voglio star dovrà, finché io voglio star dovrà, finché io voglio

La notte e il giorno sempre d'intorno in giro sta Milo Cucania per un barbiere vita più nobile no, non si dà la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Rasori e pettini, lancette e forbici, al mio comando tutto qui sta. Lancette e forbici, rasori e pettini.

Per un barbiere di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, e donne e ragazzi, vecchi fanciulle, e qua la parrucca, presto la barba, e qua la sanguigna, e presto il biglietto. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, qua la parrucca, presto la barba, presto il biglietto. Ehi, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.